Cigare già veniamo già vedendo, tanto ci gobbin sei di manufa.